0: 4080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
1: Questa è musica... questa
0: è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati di questo mese del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato per voi sono Animals, The House of the Rising Sun, Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love, Four Tops, Baby, I Need Your Lovin', Beatles, And a Lover, Dean Martin, Everybody Loves Somebody. E oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:07.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: No, non posso crederci. Uno dei miei ragazzi che si rimbambisce per amore mi sembra alquanto impossibile.
6: Oh, eccolo che arriva.
7: Ciao, tocche. Ciao, ragazzi. Buondì, amico mondo.
5: Senti una cosa, voglio che nessuno arrivi in ritardo e quel nessuno sei tu.
7: Stai parlando con me?
5: Sto parlando con te, ma chi credi di essere?
7: Credo di essere innamorato.
5: Innamorato?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Lei chi è? Una specie di mago?
3: Chi? Io? No, scherza. Senta, prima che lei svenga, devo precisare che io non mi chiamo Ross e che non ero diretto a Boston. Sono stato mandato come una specie di avanscoperta.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: E 40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: Noi che guardavamo i cartoni animati con braccio di ferro, ma non ci veniva voglia di mangiare gli spinaci, ma i sandwich di Poldo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 80 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Ma il bacio partiva sempre, andavano di moda i seguenti baci all'epoca nostra: lumacone, mordicchiato, passionale, frullino, nevrotico, profondo, tecnico, serpentello, bruschettato, che dipendeva da quello che ti eri mangiata il giorno prima, pennellone, che ti levava anche le placche, cubo di Rubik, che ti rimetteva a posto i denti in ordine di colore.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Sì, ciao a tutti, volevo vedere Emil, il ragazzo della Lapponia. Ciao ciao.
6: Che sta dicendo Willis?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Adotta il ritmo della natura. Il suo segreto è la pazienza.

0: 70.it.
1: Hey Siri,
0: metti 70-80.
2: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione
3: Gayvox.

0: 70 Forti. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Mamma, lascia perdere, non mandarmi niente. In città mangiamo in un modo diverso, più pratico, più vitaminico. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo. Ciao, ciao. Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante. Tac. Posto per commensali che non ci sono. Tac. Tovaglia metro. Tac. Tac. Piatto Fabriano. Tovagliolo extra strong. Bicchiere di plastica. Tac. Vino cartonato. Tac. Spaghetti pronto uso. Contorno sul gelato. Tac. Tonno e grissini per tagliarlo. Tac. Questa sì che è vita. Toc.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non per...

0: Nerd80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: super zimmer.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Devi morire in maniera rocambolesca.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Ancona, 1979.

0: come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi.
1: Che schicco, che schicco.
0: Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera, ed ancora mi domandi.
1: Che schicco, che schicco, che schicco.
0: Ma come?

0: 7080.it.
1: Sono le 3:06.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora è deciso, i Griffin passeranno una serata blockbuster.
4: Quando arriviamo lì ti darò $20 se dici: ho sentito che Magic Mike è bello.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: cazzo siamo a scuola?
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma vai a mandare un fax allora.
3: Questi lunghi anni hanno messo a dura prova la nostra volontà di sopravvivere come individui e come comunità, costringendoci a una grande prova: la lotta per mantenersi fedeli a un'unica primogenitura, l'innata umanità comune a tutti noi della Terra. Ma questo è il passato, poiché ora ci attende una sfida ancora più difficile.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Asciugamani Finis, calze di marca, sono i regali che vi fanno risparmiare almeno 150 lire per ogni litro di cera emulsio. Cera emulsio.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
6: questa sembra la mia voce.
5: Senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot.
7: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Ciao, sono Milena da Legnano. Il mio cartone animato preferito era Capitan Harlock.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando senza dire nemmeno una parola.

0: www.radioticino.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, gli Style Council, dopo aver conquistato il pubblico con il loro raffinato mix di soul, jazz e pop, decidono di ritirarsi dalle scene musicali per inseguire un sogno diverso. All'apice del successo, Paul Weller e Mick Talbot aprono un elegante bar musicale nel cuore di Parigi, ispirandosi all'atmosfera sofisticata e cosmopolita della loro musica. Lo chiamano Café Bleu, in onore del loro celebre album.

0: Il locale diventa presto un punto di riferimento per artisti, scrittori e musicisti in cerca di ispirazione. Ogni sera, tra luci soffuse e vinili che girano su giradischi d'epoca, il Café Bleu accoglie ospiti da tutto il mondo, offrendo cocktail esclusivi e un ambiente che ricorda i jazz club degli anni 60. Weller e Talbot, pur lontani dai riflettori, non abbandonano mai completamente la musica. Ogni tanto si esibiscono in set acustici improvvisati, reinterpretando i loro brani e lasciando spazio a giovani talenti emergenti.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Col tempo, il Café Bleu diventa un'istituzione della scena culturale parigina, un rifugio per chi ama la musica raffinata e l'atmosfera bohemienne. E mentre il resto del mondo si chiede che fine abbiano fatto gli Style Council, loro sorseggiano espresso a un tavolino, osservando la Senna e godendosi il suono di un sassofono in lontananza. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Non credo di essere pronto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Metti 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Firenze, 1989.

0: 7080.it.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia da piocco che ha aperto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene. Volevo dire, dei tre telefoni, qual è quello col prefisso?
4: Ah, quello lì.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
11: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
10: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
11: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
12: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
14: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
15: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andata.
2: Questo è un posto per gente pazza. Non parlo di te, magari tu sei, che ne so, sei veramente schizzato cronico.
3: L'esercito delle 12 scimmie ha diffuso il virus.
2: Scimmie.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta

0: Le scarpe vanno costruite bene, altrimenti fanno venire i calli. Chi ha i calli indovina il tempo. Il colonnello Bernacca ha sempre usato solo le pantofole.
1: Questa qui era qui, no? Dopo io l'ho spostata qui per far più, più scena.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Ciao ragazzi, siete fantastici, veramente. Vi seguo anche in televisione. Siete molto originali, veramente mi fate tornare.

7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 70 80.it, una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e

0: mondo.
1: 7080.it. Siamo noi, Bandiera Gialla. Hey Boomer.
2: Ciao bella gioia.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mi spiacerebbe ripetere, scusi.
1: Li leggi su 7080.it.
4: Sa che non è stupida quella roba qui che...

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 5 e 5 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La camisa, limpiami il pantalone, lo strane lo sapà.
4: Mi hanno detto che il dottor Liberati sta qua, c'è?
5: Il signor Stefano è uscito adesso, eccolo là.
4: Grazie. Chi è? Guerra nazionale, fresca dall'Italia.
5: E fumole americane.
4: Ah, bravo, fumo pure io, dammene uno. Grazie.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Dai, lo vuoi vedere?
2: Dai ragazzi, non fate così.
1: Vuoi un momento, tu che quota hai nella società?
2: Nessuna.
1: Va bene, allora puoi rimanere.
3: Senti, quello che voglio dirti è questo. Io posso anche fare come dici tu. Il mio è un piccolissimo particolare. Che questa macchina di qui non esce.
1: E c'era bisogno di mettermi le mani addosso?
4: Alzare la voce!
0: Alto gradimento.
5: Alto gradimento.

0: alto gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Delinquenti, tremato! Tito Catozza è ritornato! Più crudele, più spietato! Ho fatto un corso di spietatura per corrispondenza con la scuola radioelettra. Adesso le ben all'arrabbiato non ci metto il peperoncino. I carboni accesi! Ci metto, porco il mondo! Tu che ridi tanto, chiedimi a me se sono spietato! No! Tu chiedimi a me se sono spietato!
1: Sei spietato?
0: Non parlo, agisco! Prendi il nastro, faccio venire che Pinocchio sembra che si è fatto la plastica, porco il mondo! Che l'altro giorno un teppistello di strapazzo, che non so dove sarà, un paesino strapazzo qua vicino a Milano, mi ha guardato e mi fa Catozzo! Mi ha fatto un pernacchio, mi ha fatto, ci ho preso la lingua, l'ho fatto venire lungo come una cravatta, porco il mondo! Ho cominciato a darci dei schiaffoni sopra! Ci ho fatto venire la lingua metà viola e metà arancione, ci ho detto, e adesso va a fare il Palio di Siena le pernacchie, che sembra un sbandieratore, porco il mondo! Ce lo faccio vedere io, chi ha Vito Catozzo, ce lo faccio vedere!
2: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Testimone e cantore di questo benessere borghese è Carlo Dickens, che con l'aiuto degli illustratori delle sue opere ci dà un ampio ritratto di questa Inghilterra vittoriana soddisfatta di sé, pronta a celebrare il rito del tè pomeridiano tra amiche, gli incontri tra scapoli, ma soprattutto il Natale in famiglia, come lo celebrano il signor Micawber e gli altri eroi dickensiani.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
3: Primo modello Volkswagen Golf bianca.
4: Non le puoi sapere ste cose, ci vogliono anni di marciapiede.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. E il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Io ammiro la sincerità.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Intesi? D'accordo?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: E questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Lovin' Spoonful, Summer in the City, Bobby Hebb, Sunny, Donovan, Sunshine Superman, Supremes, You Can Hurry Love, Rolling Stones, Lady Jane. E tra le 5, oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:05.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mi scusi, antenne come se fosse di scappellamento, terapia tapioca, scappellamento di forestieri.
6: Vabbè, delle forestieri.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
2: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho detto che me lo devi chiedere gentilmente.
2: Dottore, gli alieni ci stanno attaccando! Dobbiamo ritornare al XXI secolo!
3: Ora non possiamo entrare nella macchina del tempo.
2: Ma così ci uccideranno tutti!
3: Ok, ok, un secondo solo. Allora, com'è andato il weekend?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: Presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1986. Quest'anno al Festival di Sanremo desta scalpore Loredana Bertè, che nella serata di giovedì si presenta sul palco con un finto pancione e una cortissima minigonna. E così le sue coriste. Sia l'organizzatore Gianni Ravera che i vertici Rai non ne sapevano nulla. Il capostruttura Mafucci della Rai lo definisce un gesto volgare e incomprensibile. La Bertè si difende con grande sicurezza, come sua abitudine.

0: Polaroid, istantanei dei tuoi ricordi.
1: Sanremo è anche l'occasione per presentare ai giornalisti il film 9 settimane e mezzo con Mickey Rourke e Kim Basinger, in sala dal 14 di febbraio, accompagnato anche da una forte campagna promozionale.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Altre polemiche in casa Rai per la trasferta americana dello show Buonasera Raffaella, naturalmente con Raffaella Carrà. Si parla di costi pari a 7 miliardi di lire.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey boomer!
2: Quando si sente nel petto il disprezzo della vita e il coraggio di affrontare un...
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Una spontanea Eva.
1: 7080.it presenta
3: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Noi per essere boomer, che ne sa, eccola, guardate i millennium, tutti sbarbati, puliti, licci, licci, capelli cashmere, ma vi voglio bene. Noi boomer, noi dovevamo avere i peli.
2: Ma noi i peli.
1: Io a 20 anni tenevo dei peli che neanche ora so io. Ce li ha la falciatrice, ci vuole. E quanto li ho aspettati quei peli. Non mi uscivano. Sì, ogni mattina controllavo, niente. A 13 anni ancora dovevano uscire. L'ho provato di tutti i modi. Mi giuro, mi sono annaffiato un pettorale. Mi sono attaccati i capelli avanzati dal barbiere sotto, li ascendo con biadesivo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
7: Buongiorno, volevo la canzone dei Tramps, Disco Inferno. Sono James dalla Laguna Valtrompia, vi chiamo da Lumezzane e volevo dedicare questa canzone a tutti i miei amici di Lumezzane e di Gardone. Mi ricordo quando ero giovane ed in montagna a passare le mie giornate sulla neve, a sciare o magari l'estate davanti a un bel fuoco. Grazie mille, la vostra radio è stupenda, grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Un saggio fa sempre qualcosa fuori del comune. Non passa i giorni tentando di rappresentare il ruolo che altri hanno scelto per

0: è 7080.it.
1: Noi che in televisione c'erano solo due canali e il massimo era il film western con cowboy e indiani.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.
1: Why this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Vieni qui. Ma vaffanculo, Manny! Chi ha costruito tutto questo? Tony! Ecco chi! E di chi mi fido? Di me! Di chi cazzo ti puoi fidare? Di nessuno. Eccoli, andate tutti al diavolo. Io non ho bisogno di nessuno. Non mi serve lui, non mi serve lei. E guarda a fanculo, non ho bisogno di nessuno.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Noi che andavamo alla discoteca la domenica pomeriggio e chiedevamo al DJ di mettere un lento per abbordare la ragazza che ci piaceva.
0: Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 7 e 4 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ma insomma, me la fa o non me la fa Tignizione?
5: La signora è fatta, gliel'ho fatta.
6: T'ha fatto male?
4: Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male?
5: Ah giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma, chi è?
0: Questa è 7080.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
5: Audio-video.
4: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma. Madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti, lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
6: La nostra tecnologia è conosciuta da coloro che hanno delle trasmittenti abbastanza utenti da raggiungere il tuo stato conscio e la tua consapevolezza. Ma questo non è un sogno, tu vedi quello che succede realmente.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it.
8: 1980, 27 giugno. Bob Marley tiene un concerto a Milano nello stadio di San Siro. È il primo concerto in assoluto tenutosi nell'impianto Meneghino.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Anche oggi, 27 giugno 1973, ci sono le tre canzoni italiane pronte a girare nel jukebox. Per farlo è semplice, basta la monetina e le canzoni partono. Questa è la numero uno della classifica italiana, Patti Pravo.
0: Jukebox.

Senza Idea, il titolo di questo pezzo che abbiamo ascoltato in apertura di Jukebox. Procediamo, altra canzone, la numero 2 della hit italiana. Ci sono i Nomadi.

0: giorno insieme la canzone dei Nomadi che abbiamo ascoltato. Come tutti i giorni noi ascoltiamo tre canzoni tra le prime 10 della classifica italiana, e questo è Jukebox. Ne abbiamo ancora una, la numero 10, Io domani, Marcella Bella.
1: Jukebox, 45 giri di

0: questo spazio di Jukebox. L'appuntamento è rinnovato per domani, vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce.

www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
10: Ciao, sono Emanuela e chiamo da Maslianico, provincia di Como. Vorrei sentire sul vostro canale The Winner Takes It All degli ABBA. Per cortesia mettimelo oggi alle 5 del pomeriggio. La dedica la canzone per me stessa. Ciao.
11: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Tempo che ti piace buttare non è buttato.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 27 giugno 1982, ecco qui le 100 lire. Partiamo con Jukebox.
2: E partiamo subito con un gruppo inglese. Lui è Martin Fry, il suo gruppo sono gli ABC e la canzone è The Look of Love.

0: Sì, con The Look of Love, prima canzone per questo appuntamento con Jukebox ad aprire.
1: E proseguiamo con le nostre tre canzoni per 100 lire. La seconda è questa qui, Inside Out, gli Odyssey.

0: Inside Out erano gli Odyssey nel nostro spazio Jukebox. Resta la terza delle nostre tre canzoni per 100 lire.
1: E anche se sei lanciatissimo, la terza la scelgo io. Music and Lights, ci sono gli Imagination.

0: Imagination con Music and Lights, prima ancora gli Odyssey di Inside Out. Abbiamo aperto con gli ABC di Martin Fry, The Look of Love.
1: Jukebox termina quindi qui. Torniamo domani, sempre su 7080.it e sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Sono le 8.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: E a una certa, all'imbrunire, cominciavano le mamme i richiami della giungla. Marco, vieni su, che te gonfio. Oh, vieni un po' qua, che già è pronto. Se no si attacca tutto, te lo metto per cappello. Te sgozzo, vieni a casa.
3: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Newslinet.it.
11: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
10: Newslinet.it.
11: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
3: 7080.it. Il mood. Degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Proprio non posso sopportarla.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io non posso più vivere così.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pineta Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
3: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
4: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
3: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
4: Il Consiglio per l'Istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
3: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa al gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Era sconcertante vedere il sole sorgere e tramontare in un minuto, vedere una lumaca correre, i miei fiori aprirsi repentini per abbracciare il nuovo giorno e le ore volare sul volto della mia meridiana e i fiori chiudere gli occhi per la notte. Era meraviglioso. Mutamenti che richiedevano ore avvenivano in pochi istanti. La cara signora Watch, sempre pronta a dirmi quale cravatta mettere, ma mai propensa ad indossare qualche cosa di più moderno degli abiti che aveva portato tutti questi anni. Eppure stavo viaggiando lentamente. E se fossi andato più veloce?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Suffering.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
2: Numero 9.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Allegria.
0: Questa è 7080.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
11: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Ciao, mi vorrei vedere, vorrei ascoltare Born to be Alive, l'autore Patrick Hernandez. Mi chiamo Maurizio, chiamo da Brescia, vi ascolto tramite la TV ed è un ricordo della mia giovinezza.
0: Questa è 7080.it.
13: The Hit Parade.
0: Numero 5.

0: spazi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 2.

0: Ascolta.it, una produzione K-Box. Hey Boomer!
1: E me lo merito!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Campobasso, 1963.

0: www.radioanta.it.
1: Sono le 9:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: A proposito di animali, hanno appena aperto la caccia, c'è quel tizio che va alla caccia della lepre, spara, pa, la lepre zazza via, pa, la lepre zazza via, pa, la lepre zazza via. Quando fan così la abbasserei.
0: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
5: 7080.
4: Oppure:
5: ehi Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: La nostra musica?
1: Ma vaffanculo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Triplice omicidio a Roma in zona Pineto a Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti e accoltellati. Trovato ferito l'altro figlio della coppia minorenne. Non è in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh e caccia all'assassino. Risale la tensione a Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Una folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Israele e Libano firmano intanto a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. Hezbollah in piazza Beirut contro l'intesa. 920 morti e oltre 50.000 dispersi sono i numeri dell'apocalisse venezuelana, destinati tragicamente a salire. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Intanto nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia oggi che domani. Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di 1 anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. Mondiale di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, subito dietro Capoverde. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno. Ai 16esimi il Belgio, prima del gruppo G dopo la manita alla Nuova Zelanda. Egitto e Iran 1-1, passano i nordafricani. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Noi non sappiamo se riceverete questo messaggio e non sappiamo se sia sopravvissuto il ricordo di chi eravamo e di quali fossero i nostri propositi e del disastro che ci ha condotti in questo viaggio nelle infinite vastità dello spazio e del tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Dopo c'è davanti la mucca, è un animale domestico mammifero che è fatto di spadato. Sotto gli pende giù tutto il latte, che dopo sotto si mette lì una specie di semicircolo, di involdi, che dopo gli pende tutto dentro lì, poi si carica su tutto il latte, si porta in un coso che dopo c'è una puleggia che fa lo sbattimento, dopo si fa il formaggio che fa la stagionatura che puzza un po'.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
4: Buongiorno ragazzi, sono Roberto da Bernareggio. Volevo chiedere, in questo periodo dove regna sovrane le notizie di guerre e di attentati, di poter riascoltare Imagine di John Lennon, che parla di pace. L'immenso John Lennon. Grazie.
0: Questa è 7080.it, numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Giovane della terza età!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
6: Questa è 7080.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Newslinet.it.
14: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
13: Newslinet.it.
14: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
15: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
16: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
17: Vogliamo andare?
16: 37 70 88 70 80.
18: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
16: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applausi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pinetta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati a morte. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare. Sequestrata una mannaia trovata in casa e caccia al killer in fuga. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo. I Pasdaran avvertono: se verremo aggrediti ancora, la risposta sarà più ampia. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti sono saliti a 920, mentre restano oltre 50.000 i dispersi. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, rafforzate dall'arrivo di squadre di emergenza da 9 paesi, arrivati i team di Italia e Germania. Intanto una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel nord del paese. Giovani incensurati raccoglievano le ordinanze di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascoste in snack o alimenti. È quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Emesse 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani tra i 20 e i 23 anni. Mondiale di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I della Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa. Ai 16esimi da imbattuto va Capoverde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda. La squadra di Garcia approda alla fase ad eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Possiamo scolpirci da soli la lapide su ciò che resta di questo pianeta morente, o tornare indietro a quella favola.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
6: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
7: Una produzione K-Vox.
8: Giugno 1976. Le giornate si allungano, l'estate è ormai alle porte e nelle vetrine dei negozi di dischi brillano i 45 giri che stanno accompagnando questa stagione. C'è il ritmo travolgente di Young Hearts Run Free di Candy Staton. Un invito a vivere con leggerezza e libertà. Brian Perry ci riporta al rock elegante con Let's Stick Together, mentre Ornella Vanoni conquista con le atmosfere raffinate di La Voglia alla Pazzia, nata dall'incontro con Vinicius de Moraes e Toquinho. Tra le canzoni più richieste troviamo anche la sensibilità romantica di Franco Simone con Tu e così sia, e il fascino irresistibile di Rod Stewart, che con Tonight's the Night si prepara a diventare uno dei protagonisti assoluti di questa estate musicale. Sono i suoni, le emozioni e le storie di un giugno 1976 tutto da ascoltare.

0: Radio.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana.
1: Vende Musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana.

0: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
1: Sì, perché io ho Girmi Gastronomo, il piccolo elettrodomestico che aiuta veramente la donna in cucina.
2: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Il saggio, dopo aver fatto il suo dovere e aver trasformato la sua intenzione in gesto, non deve temere più nulla. Ha fatto ciò che doveva.

0: 70 80.it. 70 80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70 80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, in questa giornata grigia vorrei ascoltare Una giornata uggiosa di Lucio Battisti. Ciao, un saluto a tutti da Nicola, Vico del Gargano, Foggia.

0: Hey Boomer!
1: Che cazzo ridi?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Vincenzo, vorrei ascoltare Reality, che è la canzone dove ho fatto il primo bacio.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, la miglior canzone per me degli anni 80 è Everything Count di Depeche Mode. Mi chiamo Fabio, mi chiamo da Brescia, mi ascolto la TV. Il mio ricordo sul pezzo è che lo ascoltavo tantissimo durante il mio servizio militare. Nell'86 erano i Depeche Mode che ascoltavo di più. Buona giornata!

0: pronti a farvi sbloccare un altro record? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che sbavavamo fuori dai negozi di Hi-Fi sognando lo stereo col piatto, la piastra, il sintonizzatore, l'amplificatore e le casse.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao bellette, sono Anna. Volevo sentire la canzone di Rick Astley, Never Gonna Give You Up, perché ricorda tante cose, gioventù, soprattutto. E voi siete una forza, quindi grazie, né? Grazie di esserci. Un bacio. Ciao.

0: radio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono il Vinci.
2: Oh, senti come nome c'ha possenza, capito? Mi piace.
1: Vi ascolto da Ro, provincia di Milano, e questa canzone di Chaka Khan l'ho sentita nel 1978 per la prima volta, 79, più o meno grandi linee quella data lì, alla discoteca Parco delle Rose, Milano.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Perugia, 1962.

0: 7080.it.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Alla nostra età, ogni tanto bisogna fermarsi. Ehi, calma. Bisogna capire quali sono i nostri limiti. Fumare, basta, non si può più, pressione alta. Io sto cominciando con la sigaretta elettronica. Mi costa 600 euro la settimana perché io distinto la butto per terra.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
6: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: E la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca forza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. È morta Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. La donna era originaria di Balestrata, in provincia di Palermo. E mentre una nuova scossa colpisce il paese, procedono con enormi difficoltà le operazioni di soccorso. Arrivata anche una prima squadra di soccorritori italiani. Indagine a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pinetta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni, tutti originari del Bangladesh, sono stati accoltellati a morte. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare. Sequestrata una mannaia trovata in casa e caccia al killer in fuga. Un segno incancellabile, così il presidente della Repubblica Mattarella ricorda 46 anni dopo la strage nei cieli di Ustica, quando 81 vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e componenti dell'equipaggio del DC-9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Ricomporre i fatti, aggiunge il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile. Risale la tensione a Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Israele e Libano firmano intanto a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. È un passo avanti, dice il ministro Tajani. Siamo pronti a dare sostegno diplomatico. L'Italia è nella morsa di un caldo record, ma con la fine di giugno cambia tutto. In settimana arrivano i temporali. La cupola di calore inizierà a indebolirsi a partire da lunedì 29 giugno. E con l'arrivo di luglio ci sarà la svolta. La bassa pressione farà il suo ingresso portando con sé aria fredda. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Guardi là.
5: Ma perché non è caduto? È incredibile, non è reale. Cosa è successo?
4: Dalla notte al giorno tutto si è fermato, arrestato. Come un orologio che... Andiamo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Su 7080.it Rock Hits, oggi con Led Zeppelin, Immigrant Song, Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, Fleetwood Mac, Rhiannon, U2, Until the End of the World, America, Tin Man, Eagles, The Long Run, George Harrison, Blow Away, PFM, Si Può Fare, David Bowie, Ashes to Ashes, Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.
1: Senti, tu che sai tutto, lo sai che mio babbo è affogato in mezzo al mare? Per poco? Per salvarlo affogavo anch'io.
2: No, il tuo babbo è salvo e al sicuro. E dipende solo da te di farlo tornare tra noi.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce.

0: l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
1: Buongiorno, sono Guido da Trento, vorrei riascoltare Hey Matthew di Karel Fialka, perché l'altro giorno me lo sono perso.
2: E mi è capitato anche a me quella roba.
0: Questa è 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
4: Benvenuti a Neverland, un angolo nascosto tra cielo e mare dove le lancette si sono fermate. Ma la musica no. Il sole illumina la spiaggia con una luce piena e calda e ogni granello di sabbia sembra pronto a raccontare una storia in note. Cammino lentamente lungo la riva, accompagnato dal suono delle onde, quando davanti a me appare una presenza carismatica, con una voce che sembra arrivare direttamente dal cuore. È Wes. Qui a Neverland il suo ritmo è ancora vivo, coinvolgente, impossibile da ignorare. Alziamo il volume con Un corpo e un'anima.
3: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo la passeggiata e l'atmosfera si fa più leggera, quasi giocosa. Poco più avanti, seguendo un sentiero costeggiato da numerose palme, tra risate e aria frizzante, incontro Andrew Gold. Ha quell'energia semplice e contagiosa che ti fa sentire subito a casa, come una vecchia amicizia che non passa mai. È il momento di Thank You For Being A Friend.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si trasforma in sera e la brezza si fa più fresca. Sulla battigia, con uno stile inconfondibile e un groove elegante, incontro Cecil Womack. Qui ogni nota sembra accarezzare l'aria, creando un'atmosfera rilassata ma piena di ritmo. Lasciamoci trasportare da Teardrops.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 70 80.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: La luna compare luminosa nel cielo, attorniata da infinite stelle. Neverland resta viva, tra musica e ricordi leggeri, pronta ad accoglierci ancora. Ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Milano, 1960.

0: Hey Boomer!
1: Ma li stai scherzando?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo!

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: In fondo alla valle felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
4: Ecco un bel soldino per la mia amata! Questa volta mi vedrai!
5: Cos'è?
6: Su!
5: Ma è lei!
6: Corri e via!
4: Ecco come mi farò vedere!
0: Questa è 7080.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in un appartamento in zona Pineta Sacchetti, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba. Si cerca un amico di famiglia connazionale delle vittime di origini bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, non è in pericolo di vita. Sequestrata una mannaia, per la polizia sarebbe l'arma del delitto. Torna a tremare la terra in Venezuela, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9. Il ministro degli esteri Tajani ha parlato di un quadro tremendo, indicando in 3 il numero di connazionali deceduti. Al bilancio delle vittime si è poi aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Teheran condanna violati la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Zelensky ha confermato l'attacco ad uno stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di un obiettivo legittimo. Il caldo estremo colpisce non solo la salute ma anche i portafogli delle famiglie. L'associazione di consumatori e assoutenti ha calcolato che il conto può arrivare fino a 600 euro al mese a famiglia tra il maggior utilizzo di condizionatori, consumi idrici e spese per gelati o altri prodotti per rinfrescarsi. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Funzionerà? E che cavolo vuoi che ne so? Ma che succede? Guarda lì!
4: Vado a vedere questo fumo.
3: Non lo so, signore. Squadra antincendi!
4: Qualcuno va preso sotto controllare.
3: Sì, signore.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale in macchina del tempo. 7080.it presenta
5: The Disco Action,
1: una produzione K-Vox, numero 10.

0: Buongiorno, si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao Radio 7080, sono Daniele, vi ascolto da Lodi con la televisione e dalla palestra, quindi tutti i giorni. È davvero piacevole rinfrescare certi ricordi.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: 10 super hit disco lungo 10 anni.
1: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di fumetti e televisione. Se dovessimo spiegare a un ragazzo di oggi cos'era Super Gulp, probabilmente diremmo che era una specie di YouTube del 1972. Ma sarebbe una definizione sbagliata, anche se non del tutto, perché quando Super Gulp debutta sul secondo canale della RAI il 14 settembre 1972, la televisione italiana vive ancora in un mondo ordinato. Ci sono i programmi televisivi, i fumetti, i cartoni animati, ogni linguaggio ha il suo posto e il suo pubblico. Poi arrivano Guido De Maria e Giancarlo Governi e decidono di fare una cosa apparentemente assurda: prendere un fumetto e metterlo dentro la televisione senza trasformarlo in un cartone animato. Oggi sembra normale, ma allora era una piccola rivoluzione.
5: Super Gulp! Super Gulp!
6: Super Gulp!
4: Le immagini restavano quasi immobili, le vignette si muovevano appena, le nuvolette diventavano dialoghi grazie ai doppiatori. Il risultato era qualcosa che non esisteva prima. Non era televisione tradizionale, non era fumetto, non era animazione. Era un ibrido e forse proprio questa è la parola chiave.

0: Sub.
1: Puff. Gulp.
0: Snap.
1: Sup.
0: Schaff.
1: Gulp.
0: Sniff. Sniff.
1: Gulp.
0: Fumetti in TV.
1: Fumetti in TV. Gulp.
2: Negli anni 70 nessuno parlava di cross-medialità, convergenza o contaminazione dei linguaggi, eppure Supergulp faceva esattamente questo. Prendeva un medium e lo trasportava in un altro. Oggi lo fanno continuamente. I fumetti diventano film, serie TV, videogiochi, podcast. Ma allora l'idea che un personaggio di carta potesse conquistare il prime time della Rai era quasi fantascienza.
3: Mentre su New York scendevano le prime ombre della sera, al Grand Hotel, il celebre albergo, la baronessa Clermont, in preda alla più profonda disperazione, scendeva nella hall.
4: Aiuto! Aiuto! I miei gioielli mi hanno derubata! Oddio, svengo!
2: Il simbolo di tutto questo fu Nick Carter, non quello americano delle origini, ma quello reinventato da Bonvi e Guido De Maria, un investigatore surreale con due assistenti impossibili, il gigantesco Pazzi e il giapponese Ten. Ancora oggi basta ricordare poche battute per vedere riaffiorare un'intera generazione, dice il saggio. E l'ultimo chiude la porta. Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta. Frasi che sono entrate nella memoria collettiva come tormentoni molto prima che esistesse la parola tormentone.
5: I sali, presto!
4: Direttore, anche questa volta il colpo è opera del topo.
5: Si calmi, baronessa, chiamiamo subito la polizia.
4: Ma che polizia? Finora non è mai riuscita a scoprire il colpevole. Qui ci vuole Nick Carter.
2: Ma il successo di Supergulp non dipendeva soltanto dall'umorismo. Per milioni di ragazzi rappresentò il primo incontro con un universo che fino a quel momento era rimasto confinato nelle edicole. Attraverso quella trasmissione entrarono nelle case degli italiani Alan Ford, Corto Maltese, Tintin, le Stormtroopers, l'Uomo Ragno, i Fantastici Quattro e decine di altri personaggi che oggi appartengono alla cultura popolare.
6: Ed ecco qua il fumetto po' animato in TV.
2: È difficile spiegare quanto fosse importante. Oggi basta uno smartphone per scoprire qualsiasi personaggio del mondo. Nel 1972 no, se un fumetto non arrivava nella tua città o nella tua edicola, semplicemente non esisteva. La televisione aveva un potere enorme, poteva trasformare un personaggio sconosciuto in un fenomeno nazionale nel giro di poche settimane e Supergulp lo fece. Ma c'è un altro aspetto che rende questa esperienza sorprendentemente moderna. La televisione di allora era costruita sulla passività, tu guardavi quello che qualcuno aveva deciso per te. Supergulp invece chiedeva una partecipazione diversa. Per seguire davvero quelle storie era quasi necessario leggere i fumetti, cercarli, comprarli, continuarli fuori dallo schermo. In qualche modo la trasmissione non si concludeva quando finiva la puntata, continuava nelle edicole, nelle camere dei ragazzi, nelle discussioni a scuola. Era una televisione che spingeva verso un altro mezzo e forse è proprio questo il suo lascito più interessante. Oggi siamo abituati a piattaforme che cercano di trattenerci il più possibile al loro interno. Tutto deve restare dentro lo stesso ecosistema. Supergulp faceva il contrario, ti mostrava un mondo e poi ti invitava a uscirne per esplorarlo da solo. Per questo a più di 50 anni di distanza non viene ricordato soltanto come un programma televisivo, ma come una porta. Una porta aperta verso l'immaginazione, verso il fumetto, verso linguaggi nuovi che ancora non avevano un nome. E forse il segreto della sua longevità è tutto qui. Non ci ha insegnato semplicemente a guardare, ci ha spiegato come passare da un mondo all'altro, molto prima che qualcuno inventasse internet.
7: Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene e...
8: E l'ultimo, chiuda la porta!
9: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
10: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Gli altri suonano successi, noi.

in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Napoli, 1964.

0: 7080.it.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Gli architetti ti ospiteranno dal lunedì al venerdì a pranzo e cena per la tua vacanza gratuita sulle Alpi Biellesi.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
5: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
7: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
5: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Segui la pagina Facebook di 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Un saluto dalla redazione. Caccia al killer e indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pinetta Sacchetti. Padre, madre e figlia originari del Bangladesh sono stati uccisi nella loro abitazione. I poliziotti sono sulle tracce di un amico connazionale. Ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime, rimasto ferito, prima di darsi alla fuga. È morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto in Venezuela. È arrivato intanto nel paese sudamericano il primo volo umanitario urgente dell'aeronautica militare che era partito da Pratica di Mare. Pronto il secondo. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran condanna gli attacchi statunitensi contro alcune aree della costa meridionale del paese, parlando di palese violazione dell'accordo di pace. I Pashdaran attaccano le postazioni militari americane nel Golfo. Il Bahrain denuncia di aver subito un attacco iraniano con droni nella notte, definendolo una grave violazione della sovranità nazionale. Un segno incancellabile, così il presidente della Repubblica Mattarella ricorda 46 anni dopo la strage nei cieli di Ustica, quando 81 vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e componenti dell'equipaggio del DC-9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Ricomporre i fatti, aggiunge il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile. MotoGP, primo storico poker in qualifica per Aprilia. Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Magnaia quinto. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà 12esimo. Aout Aldeguer ha dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Tu sei dissociato da questa realtà, David. La tua mano, le tue molecole non sono stabili. Finché quel buco rimane aperto, la tua stabilità molecolare peggiora. Alla fine ti rimaterializzerai nel 43, come il tuo amico Parker. Devo fare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Forse considerarlo un sì.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi andiamo in provincia di Milano, a Sesto San Giovanni. C'è Gianni con la sua classifica, queste sue 10 canzoni di musica italiana scelte tra gli anni 70 e gli anni 80. Al numero 10 ha messo questa bella canzone di Raff, il titolo è Ti pretendo.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi questo appuntamento tutto dedicato a voi che ci ascoltate e a voi che scegliete le vostre canzoni preferite. Andiamo avanti dalla 10 alla 9 con Jovanotti, La mia moto, al numero 8 Gianna Nannini, Ehi bionda, Gianni di Sesto San Giovanni, al numero 7 ha messo questa canzone di Mietta.

0: Il titolo di questo brano è Canzoni, lei e Mietta, l'abbiamo ascoltata al numero 7. Al numero 6 arriva anche Edoardo Bennato.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà color.

0: sincera. Grande successo di Edoardo Bennato, Viva la mamma, oggi al numero 6. La classifica di Gianni continua perché al numero 5 c'è Fausto Leali con Io amo, pezzo dell'87. Al numero 4 i Mattia Bazar con Ti sento.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: le canzoni preferite di Gianni Di Sesto San Giovanni e siamo già arrivati alla sua numero 2, Anna Ox e Fausto Leali con Ti Lascerò, 1989 questa canzone. La numero 1 è dell'87, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: canzone che nell'87 ha scalato i vertici di tutte le classifiche nazionali. Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, si può dare di più, e oggi è la numero uno in questa classifica di Gianni, che io ringrazio, e a voi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Due signori in treno si fanno delle confidenze. Uno dice all'altro: lei pensi che io non ho mai avuto rapporti con mia moglie prima del matrimonio? E lei?
4: Io? Non saprei come si chiamava sua moglie prima di sposarsi.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Mi chiamo Enzo, chiamo da Lissone, e Antonello Venditti è un po' il mio mito, mi piacciono tutte le sue canzoni, questa in particolare.

0: Compilation.
1: 10 ore del top alla carta.
2: Anche oggi su 7080.it è tempo di classifiche. È infatti il momento della Weeks Compilation, la nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana del 1987. 27 giugno possiamo partire con l'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Ultima posizione oggi per Gino Vannelli, che ascoltiamo subito con Blackout.

0: Black Cars. Al numero 10 oggi c'è Gino Vannelli. Apriamo così la Wix Compilation del 27 giugno 1987. La nona posizione è per i Breakfast Club con Right on Track, mentre al numero 8 abbiamo Fleetwood Mac, Seven Wonders.
1: The Wix Compilation.

Le sette meraviglie dei Fleetwood Mac, Seven Wonders, la ottava posizione oggi, 27 giugno 1987. Davanti a loro, al settimo posto, abbiamo gli U2 con With or Without You, mentre al sesto ci sono gli Europe con Rock the Night. Al numero 5 abbiamo i Surface che ascoltiamo.

Happy, i Surface, quinti oggi, 27 giugno 1987. Al quarto posto della classifica di 7080.it abbiamo Rhythm is Gonna Get You di Gloria Estefan, preceduta al numero 3 dai Level 42 con Lessons in Love. Numero 2 oggi per Kim Wilde, che ascoltiamo con You Keep Me Hanging On.

Keep Me Hanging On. Questa era Kim Wilde sulle frequenze di 7080.it al numero 2 della Wix Compilation. E siamo arrivati anche oggi al momento di svelare la prima posizione della nostra classifica, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. Numero 10 per Gino Vannelli con Black Cars. Ride on Track, i Breakfast Club sono al numero 9. Fleetwood Mac, ottavi con Seven Wonders. Numero 7 per gli U2 con With or Without You. Rock the Night, gli Europe sono sesti. Al quinto posto abbiamo ascoltato i Surface con Happy, mentre al numero 4 c'è Gloria e Stefan con Rhythm Is Gonna Get You. Lessons in Love, i Level 42 sono al numero 3. Seconda posizione per Kim Wilde, che abbiamo appena ascoltato con You Keep Me Hanging On. E al numero 1 oggi, 27 giugno 1987, in questo appuntamento di Wix Compilation abbiamo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Lei è Whitney Houston.

0: Houston, prima oggi con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Questa la canzone in cima alla Wix Compilation di oggi, 27 giugno 1987. Questa è anche la canzone che chiude il nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. Torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Questa è musica. Questa
4: è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
6: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Guarda che se sgarri, fai i conti con questi qua, eh. Vero?
6: È vero.
5: Ah, è vero.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: della nostra musica?
1: Continua, molto divertente, siamo in sera a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Ospedali di Caracas sotto pressione dopo il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Trovata senza vita la siciliana Francesca Mannina. E mentre la terra trema ancora con una nuova scossa di magnitudo 4.9, nel paese sudamericano arriva il primo volo umanitario italiano per garantire i primi aiuti alla popolazione. L'ONU stima danni economici per 6,7 miliardi di dollari, il 6% del PIL. Caccia al killer e indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia originari del Bangladesh sono stati uccisi nella loro abitazione. I poliziotti sono sulle tracce di un amico connazionale. Ha avuto una colluttazione con il primogenito delle vittime, rimasto ferito prima di darsi alla fuga. Pare fosse ossessionato dalla donna. Tragico incidente sulla 14 in corrispondenza di un cantiere direzione Bologna, dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente, forse a causa di un colpo di sonno, una distrazione del conducente. Nell'impatto è morta una donna, grave il figlio neonato. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nella zona dello stretto di Hormuz e accusa Trump di aver violato il memorandum d'intesa. Il Bahrain denuncia attacchi di droni iraniani contro il suo territorio. L'accusa a Teheran è di compromettere il lavoro per la pace. Tennis, tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, dice il numero uno al mondo che a Londra si presenta da campione in carica. Poi aggiunge, abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14.30. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tutti vogliono salvare il mondo, solo che nessuno è d'accordo sul come.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una produzione

0: Ehi, boomer!
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, perché cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamo!

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao Radio 7080.it, sono Renato di Novara. Volevo ascoltare la canzone dei Dig Dig, Viaggio di un poeta, che mi ricorda quando avevo 5-6 anni che mio padre mi portava sul camion a lavorare con lui.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
9: Una produzione K-Vox.
10: Bentornati al nostro appuntamento con New Wave Collection e incontriamo tra le canzoni una coppia, Annie Lennox e Dave Stewart con Here Comes the Rain Again per Eurythmics, i Pet Shop Boys con Love Comes Quickly, poi ancora da Sheffield la voce di Phil Oakey, Human League con Human, e ancora i Simple Minds di Jim Kerr con Once Upon a Time, See You insieme ai Depeche Mode e gli Azet Camera di Roddy Frame con Walk Out Winter. Noi vi facciamo ascoltare queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
0: In alta qualità.
3: 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Andy Gibb, I Just Want To Be Your Everything, Fleetwood Mac, Don't Stop, Floaters, Float On, Ram Jam, Black Betty, Steven Bishop, On and On. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ma chi è quello lì?
4: Ma che cosa me ne frega a me chi è lui?
3: Ma che cacchio me ne frega a me poi chi sono questi due qua?

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari.
3: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guarda, io ascolto quello che va.
2: Tu devi ascoltare la barriera di cuore.
1: Radiata in faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
3: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragico incidente sull'autostrada A14 dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente. Nell'impatto è morta una donna, un neonato di 6 mesi è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il conducente di un camion è morto in un incidente stradale sulla statale 309 Romea all'altezza di Campagna Lupia nel Veneziano. Coinvolti un'auto ibrida e il TIR che al momento dello schianto stava trasportando lastre d'acciaio. Nella frenata le lastre, scorrendo in avanti, hanno divelto la cabina e l'hanno schiacciata. Terremoto in Venezuela, la misura del disastro è nei numeri destinati tragicamente a salire. 920 morti, oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Trovato il corpo senza vita della donna di origini siciliane scomparsa. Nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operation. Il comandante di una nave cisterna ha riferito di essere stato colpito da un proiettile. L'imbarcazione ha riportato danni alla plancia, l'intero equipaggio è al sicuro. I motori, Jorge Martinez si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda di MotoGP ad Assen. Il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Completano la prima fila Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Blocco 7 è pronto.
7: Pronto, attivato.
6: Blocco 7 è posizionato.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: ascoltato Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: siamo bravi, no?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, però ci becchiamo. Ci vedere. Vai, se vedono.

0: pagavamo il fisso di casa con la prolunga, ma io con la mia ci arrivavo all'alimentare a comprare il pane.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, io sono Marco di Varese e il mio ricordo è su una canzone che proprio inizia con il rombo di un motore. Dovrebbe essere Born Bewild di Steppenwolf. E i miei ricordi, e voi mi fate proprio veramente emozionare. Un grazie di cuore a tutti e anche a tutti gli ascoltatori. Siete grandiosi. Ciao ciao.

0: solo il top della musica 70-80. 70-80. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Andrea di Porto Viro, provincia di Rovigo, e vorrei ascoltare una canzone dei Bronski Beat, Small Town Boy. Mi ricorda tante cose di quando ero più

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, sono Giovanna e vi ascolto da Porto Azzurro, Isola d'Elba, attraverso i canali Samsung del televisore. E sì, mi piacerebbe ascoltare Gold degli Spandau Ballet. Mi ricorda i vecchi tempi, i primi tempi fidanzati, io e mio marito. Un abbraccio, grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1966. 10, 9, 8, Frankenstein 6, 5, Jr. 4, 3, e gli Impossibili 2, 1, sono in TV per combattere il crimine. Ma la serie a cartoni animati gli viene chiusa perché troppo violenta. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto tramite il canale 93 del digitale terrestre. Volevo ascoltare World Up dei Camion.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080. Da quando vi ho scoperto mi alzo la mattina e finalmente non vedo tutta quella tristezza di che circonda la televisione.
2: Non me lo dì.
1: Io vorrei salutare tutti, ma vorrei ascoltare P-Machinery, Propaganda. È un ricordo che ho in discoteca la domenica pomeriggio quando si andava a fare festa. E un saluto a tutti, vorrei salutare mia moglie, tutta la mia mamma e tutte le persone come me che hanno vissuto quel periodo.
2: Sicuro, matematico.
1: Un abbraccio, ciao 7080, siete grandi.
2: Non c'è niente da fare.

0: www.radio80.it.
1: Sono le 16 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ah, voglio far strana qua, pupa! Proprio strana!
4: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ONU stima che i terremoti del 24 giugno abbiano causato al Venezuela perdite economiche per circa 6,7 miliardi di dollari, pari a quasi il 6% del prodotto interno lordo nazionale. Intanto sono 920 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Sull'autostrada adriatica si è ribaltato un minivan con a bordo una famiglia di 6 persone. È morta una donna di 25 anni, grave suo figlio di 6 mesi che sarebbe stato in braccio alla mamma ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo in una scarpata dopo un volo di 3 metri. È stato operato d'urgenza. Un uomo l'ha aggredita appena è scesa dall'auto davanti a casa dei suoi genitori gettandole addosso dell'acido. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, a Peseggia di Scorsè, in provincia di Venezia. Una donna è ricoverata al centro Ustionati di Padova. Le sue ferite sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un numero crescente di navi sta richiedendo permessi all'Iran per attraversare lo stretto di Hormuz, dopo che mercantili non autorizzati hanno ricevuto colpi di avvertimento. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Formula 1, vanno a George Russell le terze libere in Austria, poi l'altra Mercedes di Antonelli e la Ferrari di Hamilton. Leclerc chiude settimo e rossa, molto più vicina alle frecce d'argento rispetto al giorno precedente. Alle 16 le qualifiche. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Puoi farlo.
5: Che stai dicendo? Cosa ha a che fare con me?
4: Sei venuto al mondo attraverso un paradosso temporale.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
2: Mia madre poi, devo dire, era acerrima nemica degli sprechi. Mia madre Anna, quando doveva sbrinare il frigorifero perché c'era tanto ghiaccio, così la roba, non la buttava. No, faceva l'insalata di riso. Prima andava all'insalatiera, prendeva una ciotola così da un metro quadro e dentro ci metteva quel mezzo barattolo di carciofini con l'olio già ghiacciato, mezza giardiniera, un pezzo di cacio con un po' di muffa, due uova sode, mezza mela, un po' di spumante svampito, una crosta di sellero, due carote mosce, un po' d'aranciata, un dado e la mozzarella non proprio freschissima. Al che io dico: mamma, me sa che sta mozzarella è scaduta, mo t'appiccica al muro. Da quando in qua le mozzarelle scadono? È un po' verde, ma è ancora buona. E poi se sa, come dice il detto, quello che non strozza ingrassa, via, magna.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Buonasera, grazie. No, volevo ascoltare True dei Spandau Ballet e dedicarla a mia cugina Simona, in ricordo della sua infanzia, perché lei era adolescente, era più grande, e mi ricordo che lei ascoltava i Spandau Ballet. Grazie, mi farebbe molto piacere. Vi chiamo da Roma, vi ascolto tutti i giorni, siete bravissimi. Grazie, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili.
8: Bravissimi, grazie, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età.

0: DAB.it.
1: Hey boomer!
2: La Madonna!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
1: 7080.it presenta

0: Ti piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto, ma suor

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Lo dico una volta.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, ragazzi. Io te cionco.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che differenza c'è fra il maschio e la femmina dell'uccello?
6: Questa è 7080.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
2: Questa è 7080.it.
5: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a 2 coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Itavia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Allarme caldo in Europa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. La Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un altro bimbo di 1 anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. MotoGP. Un perfetto Raul Fernandez vince la sprint nel Gran Premio d'Olanda, 10° atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Trekhaus con Ai Ogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi limita i danni ed è quarto, poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È arrivato il momento di concludere questo messaggio e di affrontare le incertezze e le grandi sfide della vita sul nostro nuovo mondo. Il computer codificherà questo messaggio con un dispositivo che Maya ha progettato per noi. Lei è convinta che consentirà alla nostra trasmissione di superare le complessità dello spazio-tempo fino a raggiungere la Terra.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti 7080.

0: skeetin' and a skettin' and a scoodly day. Dee dee da ba bum dee doodly day do. Skidabadee da ba bum da doodly day day.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: fall in love.
1: Ti piace la nostra musica?
2: Ancora a sottolineare tutto.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: 7080.it.
1: Sono le 17:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cosa c'è? Devo spedire un pacco, non ha 600 lire da prestarmi.
4: Sì.
3: Grazie, buonasera, mi scusi.
4: Dunque, la scarpa sinistra mi costa 600 lire, la scarpa destra 600 lire, le spese di esercizio del ragazzo 600 lire. Dopo è arrivato quello lì, abbiamo spedito un pacco, gli ho speso 600 lire e adesso sono sotto di 600 lire. Devo cambiare attività.
0: Questa è 7080.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: la voce identità, tono, timbro, energia.
1: È ritmo, articolazione, presenza.
0: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
1: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
2: 7080.it. Il mood. Degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giarganata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Ed un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso l'Afghanistan orientale, a 450 km a nord-est di Kabul. Lo riporta l'Istituto Nazionale Geologico degli Stati Uniti, secondo cui il sisma ha coinvolto le province di Khost e Nangarhar ed è stato avvertito anche a Islamabad, la capitale del Pakistan. Proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Le forze ucraine hanno colpito uno stabilimento industriale a Volgograd, in Russia. Per Mosca il bilancio è di un morto e 10 feriti. Scrivendo su X, Zelensky ha descritto l'impianto come un importante complesso industriale dove la Russia produce sistemi di artiglieria e equipaggiamento militare. Formula 1, George Russell in pole allo Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A Moro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le 2 Aston Martin di Alonso e Stroll. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperatura in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
5: Era già rotto quando l'ho preso.
6: Perché non parte dall'inizio? Sembra avere un rapporto distorto con il tempo.
5: Percepisco il tempo meglio di chiunque altro.
6: Si sta prendendo gioco di noi.
7: Allora stiamo al suo gioco.
5: Così, quell'uomo è un serial killer.
7: Che questa storia finisca.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La tua personale. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
8: E all'interno dello spazio con il numero perfetto di oggi parliamo di un gruppo rock inglese che si è formato a Londra nel 1968. La band è composta dal cantante Robert Plant, dal chitarrista Jimmy Page, dal bassista tastierista John Paul Jones e dal batterista John Bonham. E avrete senz'altro capito di chi stiamo parlando, proprio di loro, i Led Zeppelin. Con un sound pesante dominato dalla chitarra e con influenze che includono il blues e il folk, i Led Zeppelin sono considerati i progeni dell'hard rock e dell'heavy metal. I Led Zeppelin nascono dagli Yardbirds con il nome The New Yardbirds e firmano con l'Atlantic Records, ottenendo libertà artistica. Dopo un inizio difficile con la critica, raggiungono un enorme successo con 8 album in 10 anni. Nel 1971 pubblicano il loro 4° album in studio, nato senza un titolo, ma comunemente chiamato Led Zeppelin 4. Per la copertina del 4° album, i Led Zeppelin scelgono di non usare un titolo, ma 4 simboli personali, uno uno per ciascun membro. La copertina mostra un'immagine d'epoca colorata a mano, raffigurante un vecchio con legna sulla schiena. Sul retro si vede un palazzo di Birmingham a simboleggiare il contrasto città-campagna. Dall'album viene estratto il singolo Stairway to Heaven, il brano di maggior successo della band. Stairway to Heaven è descritta come progressive rock, folk rock e hard rock. Il brano è composto da tre sezioni, ciascuna delle quali aumenta progressivamente di ritmo e volume. La ascoltiamo, Stairway to Heaven, sono i Led Zeppelin.

0: Way to Heaven con i Led Zeppelin. Facciamo ora un salto avanti nel tempo e andiamo al 1979, quando i Led Zeppelin pubblicano il loro 8° album in studio, In Through the Outdoor. A differenza dei precedenti album, In Through the Outdoor è musicalmente dominato da John Paul Jones e Robert Plant, poiché Jimmy Page e John Bonham erano spesso assenti dalle sessioni a causa della dipendenza dall'eroina e dall'abuso di alcol. È l'ultimo album della band prima della morte di John Bonham nel 1980 e dello scioglimento avvenuto poco dopo della band. Dall'album viene estratta la canzone All My Love, una ballata rock che include un assolo di sintetizzatore di John Paul Jones. È stata scritta in onore del figlio di Robert Plant, Carrack, morto durante il tour nordamericano della band avvenuto nel 1977. L'ascoltiamo, All My Love, questi sono i Led Zeppelin.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano

Led Zeppelin con All My Love, e dallo stesso album viene estratto il singolo Fool in the Rain. Il brano è stato un tentativo di combinare un ritmo samba con una melodia rock di base. Il bassista delle Zeppelin, John Paul Jones, e il cantante Robert Plant sono stati ispirati dai ritmi della samba suonati durante la Coppa del Mondo FIFA del 1978 in Argentina. Ascoltiamo Fool in the Rain, ancora una volta loro sono i Led Zeppelin.

0: Led Zeppelin con Falling Rain a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Un'altra band o un altro artista vi aspettano domani con altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallina ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ehi, hey, Boomer!
2: Non ho capito l'ultima parola.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: per esempio, vorresti farmi credere che sei un inventore, allora?
1: Guardi,
0: credi forse
1: io niente. Sono uno che ho dedicato tutta la mia vita allo sport.
0: Allo sport?
1: Calcio, nuoto, pallanuoto, volo a calci, calcio e
0: volo
1: a calci, via, nuoto, nuoto a volo.
0: Nuoto
1: io,
0: a volo.
1: Guardi, conosco il calcio minuto per minuto.
0: Cosa?
1: 25 del primo tempo, segna a te a Mary.
0: Che roba? Cosa stai dicendo?
1: Prendo la linea e avviso qui, sono stato imbottato 0-0 come prima. A voi studio.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
5: 7080.it.
2: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 70 80.
2: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: 70 80.
6: Ciao, sono Tommaso da Vico del Gargano. È una canzone che vorrei sentire, è Nola Gay, perché mi fanno ricordare gli anni d'oro di San Menaio, estati splendide quando si ballava allo snack bar, fantastici. Ciao, un saluto.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: L'amore è quando incontri qualcuno che ti dà delle notizie su di te.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
5: Bene, bene.
4: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio. Esso ha dei capelli che partono dal collo, tutti piantati uno vicino all'altro, arrivando fino alla sella. E anche Quintino se ne accorse.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela. Almeno 920 vittime e oltre 50.000 dispersi. Recuperato un neonato dopo 50 ore. 3 morti, anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Altro forte terremoto di magnitudo 6.1 in Afghanistan orientale. Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage di Casalotti nel quadrante nord-ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe il 43enne Hossein Shadat il killer che ha ucciso, colpendoli con una mannaia, padre, madre e figlia di 8 anni. A Imperia, alla foce del torrente Impero, sono stati recuperati i corpi dei 2 ragazzi trovati sui fondali in mare. A portarli in superficie sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, al termine di una complessa operazione coordinata dalla guardia costiera della città ligure. 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario il presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Formula 1, George Russell in pole allo Spielberg nel Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton. A Monza Verstappen nel tentativo finale, 4° Kimi Antonelli, poi Max e le McLaren. Ultime le 2 Aston Martin di Alonso e Stroll. Il Gran Premio domani alle 15. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Perché non funziona questo aggeggio?
6: Dammi tempo, ci sto lavorando. Oh, eccolo il problema.
5: E allora, che cos'è?
6: I circuiti di trasferimento funzionano con l'uranio che si è esaurito.
7: Un momento, vuoi dire che dobbiamo trovare dell'uranio?
6: Temo proprio di sì. Ma dove lo troviamo nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale?
7: C'è solo un posto, nel laboratorio top secret del Centro di Ricerca Atomica a Berlino.
6: Aspetta, la Germania costruisce armi di distruzione di massa? Perché l'America non viene qui a prenderla a calci?
7: Non saprei. Forse perché la Germania non ha i pozzi di petrolio?
6: Oh!
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
9: The Hit Parade.
10: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box, numero 5.

0: Vox.
1: Ad Antignano, vicino a Livorno, patria delle barzellette, un tizio, lo sporcaccione del paese, va a confessarsi. Il prete, come lo vede, lo riconosce. E non ti mette dietro lo sportello, vedi davanti, voglio vederti in faccia. Voglio vederti in faccia, dè. Che hai fatto? Che hai fatto? Ho fatto. Sono stato a letto con una sposata del paese. Chi l'è? Chi l'è? Chi l'è? E non lo posso dire. Ma guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione. Ma non lo posso dire. E dimmelo, non lo posso dire. È la moglie del fornaio? No, no. È la moglie del calzolaio? No, no. E la moglie del farmacista? No, dimmelo, non lo posso dire. Guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, eh? E la moglie del capo dei vigili? No. La moglie del sindaco? No, vattene, non ti do la soluzione. E se trova l'amico comandata, non mi ha dato la soluzione, mi ha dato 5 indirizzi.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: La verità vi renderà liberi, ma prima infelici.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi

0: 37 70 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao splendida radio, sono Guli, chiamo da Lione, sì, non sono vicinissimo. Ancora una volta grazie, grazie, grazie per farmi rivivere ogni giorno questi splendidi anni 80. Mamma mia che bel periodo, peccato che non ci rendevamo conto che era così bello. Vabbè, c'è un pezzo che non sento più da una vita, iniziava con tipo... Don't Mess with Dr. Dream dei Thompson Twins, se non sbaglio. Aiutatemi voi. Grazie e ciao. Grazie a tutti e buona giornata.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, chiamo da Parma, vi ascolto per la televisione e vorrei ascoltare Io Vagabondo dei Nomadi. Grazie, ricordo che ero più giovane, tutto lì.
2: A me mi viene da piangere sentire queste cose.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, chiamo dalla provincia di Bergamo. Vi mando il vocale dalla provincia di Bergamo e vorrei ascoltare Talk Talk con Sacha Shame. Ed è una delle prime canzoni che ricordo di quando ero bambina. Grazie.

0: Questa è 7080.it.
1: Vice caporale Dawson, soldato scelto Downey. Per l'accusa di omicidio, la giuria ritiene gli imputati non colpevoli. Per l'accusa di associazione a delinquere al fine di commettere l'omicidio, la giuria ritiene gli imputati non colpevoli. Per l'accusa di condotta disdicevole per un marine degli Stati Uniti, la giuria ritiene gli imputati colpevoli secondo l'accusa. Gli imputati sono pertanto condannati alla pena detentiva che hanno già scontato e se ne ordina il congedo immediato con disonore dal corpo dei Marines. Questa corte marziale è aggiornata.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sono Sonia e vi ascolto tutti i giorni dalla provincia di Torino. La vostra trasmissione, la vostra radio è bellissima perché ho tanti ricordi di quel periodo essendo nata a metà degli anni 70 e mi piacerebbe ascoltare il brano di Kim Wilde, Keep Me Hanging On. Grazie.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, buongiorno, sono Flavio da Sestri Levante e mi piacerebbe ascoltare Der Kommissar di Falco. Grazie.

0: 7080.it.
1: Sono le 19:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Qui Papalla, il pianeta del futuro. A Papalla il progresso e la scienza sono avanti di 2000 anni rispetto alla Terra.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
2: Chi sei? Cosa vuoi? Chi sei?
3: Mio fratello non c'è, non c'è più.
4: Quando è successo?
3: Un mese fa, ma era quasi un anno che andava dentro e fuori da quell'ospedale. Da quei macellai capaci solo di ammazzare la gente.
5: È la terza donna che troviamo conciata così in 2 anni.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Nel numero perfetto un artista in tre brani vi racconto sempre una parte della carriera discografica di qualche artista. Oggi lo faccio con Geppi & Geppi, il suo vero nome Giampiero Scalamogna. Nasce a Roma il 13 giugno del 43. La sua carriera inizia da giovanissimo, all'età di 16 anni. Nei primi anni 70 si dedica all'attività di autore, scrivendo canzoni per Fiorella Mannoia e anche Patti Pravo. Voglio saltare al 78, partecipa al Cantagiro e anche al Festival Bar con questa canzone Chi io, e nel 79 altro singolo. Lo ascoltiamo subito.
0: Il numero perfetto, un artista in tre brani.

Angelo Blu è il titolo di questa canzone che abbiamo ascoltato, Jeppy & Jeppy, singolo 45 giri. Nello stesso anno esce un album, Body to Body, che oltre ad essere il titolo del 33 è anche la prima traccia del disco che lo porta nei primi posti delle classifiche internazionali. Pezzo decisamente dance, lo ascoltiamo per qualche secondo. Body.

0: 1979, quindi con questa canzone l'abbiamo ascoltata per qualche secondo, tanto per ricordarla. Ora voglio fare un salto indietro di 2 anni e saltare al 77. C'è una canzone che voglio ascoltare assolutamente.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in 3 brani.

Aspetto un artista in tre brani, vi sto raccontando una parte della carriera discografica di Geppi & Geppi e siamo arrivati al 77 quando con questa canzone, il titolo è Blu, cantata con Melissa Chimenti, ottiene un buon successo e arriva abbastanza in alto nelle classifiche internazionali. E io direi di andare avanti perché ci è rimasto giusto il tempo di ascoltare l'ultima canzone di oggi, che è questa, Teneramente.

0: Siamo nel 1981 con questo singolo, il titolo è Teneramente. Sono arrivato alla fine anche oggi del numero perfetto, un artista in tre brani. Abbiamo ascoltato assieme queste tre canzoni di Geppi & Geppi. Come sempre, io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità è 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io mica ci ho capito niente.

0: voltalo e guarda. Di qua la vaniglia. Di qua c'è il cacao. Nel mezzo la crema. Biscotto Pavesi. Una grande bontà. Biscotto Pavesi.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori.
7: Ho lavorato con diverse radio all'epoca, quando ero un po' più giovane, quindi parliamo di Radio DJ, Radio Station One, entrambi ovviamente a Milano.
8: Non le vuoi sapere ste cose, ci vogliono anni di marciapiede.
7: Sono in giro dal 77.
8: Cacca banda!
7: Quest'anno sono 47 anni nella notte di Milano Interland.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Al di là delle paure c'è la vita. Dove inizia la vita, continua l'amore.

80.it. Gli altri suonano successi. Noi. Calimba de Luna. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Eccoci su Top of the Pops, con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Woogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 20 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. info@comnect.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io mi scuso per il modo dell'espressione, scusi, arrivederci.
3: Devi piantare i semi del futuro.
4: Io so da dove vengo, ma voi sapete da dove venite.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Questa è 7080.it.
5: 7080.it e K-Box presentano
0: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
6: 27 giugno 1986, gli Wham suonano il loro concerto d'addio al Wembley Stadium di Londra. Entrambi i membri, George Michael e Andrew Ridgeley, hanno solo 23 anni. Per la loro ultima canzone, I'm Your Man, vengono raggiunti sul palco da Simon Le Bon dei Duran Duran.
0: Leggi l'intero articolo su 7080.it.

0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Anche oggi, 27 giugno 1973, ci sono le tre canzoni italiane pronte a girare nel jukebox. Per farlo è semplice, basta la monetina e le canzoni partono. Questa è la numero uno della classifica italiana, Patti Pravo.
2: Jukebox.

Senza Idea, il titolo di questo pezzo che abbiamo ascoltato in apertura di Jukebox. Procediamo, altra canzone, la numero 2 della hit italiana. Ci sono i Nomadi.

0: giorno insieme la canzone dei Nomadi che abbiamo ascoltato. Come tutti i giorni noi ascoltiamo tre canzoni tra le prime 10 della classifica italiana e questo è Jukebox. Ne abbiamo ancora una, la numero 10, Io domani, Marcella Bella.
1: Jukebox, 45 giri di ricordo.

0: appuntamento è rinnovato per domani, vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1974, 7 luglio. La Germania Ovest vince il secondo mondiale battendo in finale l'Olanda per 2-1.

0: E pensa, nel fustino ci sono ben 60 punti qualità. Prova anche tu, Mati,
1: studiato e collaudato con le più importanti marche di lavatrici.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, minuti fantastici, prezzi e
10: questa sembra la mia voce
9: senza paragoni.
10: Ma io non ho mai registrato questo spot.
11: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
12: Ciao, sono Alex, chiamo da Parma. E niente, Hotel California è un po' un cavallo di battaglia, in quanto l'ascoltammo una notte in spiaggia un paio d'anni fa, attorno al fuoco, attorno a una bellissima compagnia. Grazie mille, ciao, buona giornata.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Le uniche persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza, lealtà e rispetto totale.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 27 giugno 1982. Ecco qui le 100 lire. Partiamo con Jukebox.
2: E partiamo subito con un gruppo inglese. Lui è Martin Fry. Il suo gruppo sono gli ABC e la canzone è The Look of Love.

0: Sexy con The Look of Love, prima canzone per questo appuntamento con Jukebox ad aprire.
1: E proseguiamo con le nostre tre canzoni per 100 lire. La seconda è questa qui, Inside Out, gli Odyssey.

0: Inside Out erano gli Odyssey nel nostro spazio Jukebox. Resta la terza delle nostre tre canzoni per 100 lire.
1: E anche se sei lanciatissimo, la terza la scelgo io. Music and Lights, ci sono gli Imagination.

0: Imagination con Music and Lights, prima ancora gli Odyssey di Inside Out. Abbiamo aperto con gli ABC di Martin Fry, The Look of Love.
1: Jukebox termina quindi qui. Torniamo domani, sempre su 7080.it e sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 8080.it.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Emotivamente credo di essere stato sempre una lucertola e ora mi sento finalmente a mio agio nella mia pelle ruvida e squamosa. Se avete bisogno di me, mi trovate sul muro a lanciare sguardi dardeggianti.
4: Lo fai solo per evitare la visita dei miei?
3: No!
5: Siamo noi!
0: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Piace la nostra musica?
1: Ci puoi giurare, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Di che si tratta?
3: Già, credo che sia la mia ora, eh?
4: I nostri patti erano questi.
3: Bene, sono pronto.
4: Dopo di lei, signor Buchmann.
3: Oh, mi scusi, ho dimenticato una cosa. Sono subito da lei. Non si sa mai, potrei vendere qualcosa lassù. Lassù?
4: Lassù, signor Buchmann. Andiamo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: dove eravamo rimasti.
1: Andiamo su.
2: Senti, ma come siamo in cinque?
0: Come sono belle.
2: E cioè, voglio dire, e Mariangela?
1: La vuoi dare a uno così?
0: Sì, sempre più difficile. Ci sbatti in mezzo anche questa. Via tutto. Non no. C'è due maroni senza tre.
2: E sa cosa le dico, caro signore? Che a noi non c'è importa un fico delle sue castagne, dei suoi marroni e delle sue spatolate. Arrivederla.
3: Senta, davvero potrei diventare pazzo.
1: Cammina. Scusi.
4: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Allora che siamo, dove andiamo? Ma dove te vanno? Siamo già qua.
3: Sono al marasma più completo. No, no, non mi può dare una mano lei?
2: 70-80, ma dove te vuole andare?
3: Sì! Come ha fatto a indovinare?
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Sono qui per spiegare quanto è ipocrita il mondo che si esalta per un chirurgo che sostituisce un cuore con un altro e poi accetta che migliaia di creature giovani col cuore a posto vengono mandate a morire come vacche al macello per la bandiera.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer!
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta...

nostra rubrica non poteva non parlare di un capostipite, di un discografico, di un lungimirante come Brian Epstein. Nato il 19 settembre del 1934, mentre si occupava di uno dei negozi di dischi del padre a Liverpool, nel novembre del 61 un cliente gli chiese di May Bonnie, una vecchia registrazione tedesca dei Beatles. Scoprì che il gruppo era di Liverpool ed era interessato. Andò a sentirli al Cavern Club, divenne il loro manager e gli fece cambiare vestiti e lavorò diligentemente per procurare al gruppo più concerti e un contratto discografico vero. Il resto rimarrà nella storia, i Beatles saranno veramente la sua punta di diamante. Questa fu la sua prima esperienza come manager. Più avanti però si dedicò ad altri artisti locali, fra i quali Cilla Black, Jerry and the Pacemaker e Billy Kramer, e li portò tutti al successo internazionale. Quando il suo ruolo come manager dei Beatles divenne apparentemente eccessivo, cominciò a diversificare i suoi interessi, per esempio comprando il Savile Theatre di Londra per organizzare concerti rock. Il 27 agosto 1967, quando i Beatles erano a Bangor, nel Galles, con i Maharishi, Epstein morì a Londra per una dose eccessiva di droga. 4 anni dopo, John Lennon disse: «I Beatles non si sono sciolti per una lite interna. I Beatles si sono sciolti dopo che Brian è morto e non ce l'avremmo mai più

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Questa è musica... Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: 7080.it.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Scusi, che danno stasera?
4: La corazzata con Jomkin.
3: Bene, vadi.
5: Allora,
3: corazzata.
5: Coraggio.
0: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Vuoi richiedere un brano musicale a 7080.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30.
3: Tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
3: È l'ultima questa.
4: Senti, hai qualche idea?
3: Io dico che siamo ancora a Filadelfia.
4: Fa tutto parte dell'esperimento. Ci hanno fatto qualche cosa al cervello.
3: Non c'è il deserto a Filadelfia.
4: Forse quello che vediamo non è reale. Può essere una allucinazione. Ci hanno ipnotizzati, forse. Certe cose a volte le fanno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it.
0: 7080.it presenta
6: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
7: Acid jazz.
6: Psychedelic music.
7: Hip house.
6: Late 80s trance.
7: Stay more tuned.
6: Compiled by Roberto Lucchi.

0: Segni! Non tre punti, 11!
1: Oh, mi scusi!
0: Caglionazzo!
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Ciao 7080.it, sono Rocco, telefono da Gravina. Volevo ascoltare un brano degli America che si intitola Can You Do Me? Mi fa ritornare alla mia Panda 30, la Panda 30 degli anni 80. Complimenti, veramente eccellenti.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Non limitarti a segnare il tempo, usa il tempo per lasciare il tuo segno.

0: 70.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70.80.it.
2: comunque, se lo sai che ti dico, si vonno la guerra, la roba.

0: 7080.it.
1: To gusti smelke one.
2: Il brano dell'appuntamento di oggi di 7080.dugust ha una lunga storia nella sua versione originale. Frankie Valli ha ricordato che Can't Take My Eyes Off of You è stato il primo passo nel raggiungimento del suo obiettivo di cantare musica che non richiedesse l'uso del falsetto e che la casa discografica aveva tenuto chiuso nel cassetto la canzone per paura che la band, della quale Frankie Valli era il frontman, i Four Seasons, si sciogliesse.
0: 7080.it.
1: To gusti smelke one.

0: Can't Take My Eyes Off of You per Frank Valli, e nonostante ci siano state versioni della canzone negli anni successivi, è solo nel 1982 che una band post-disco di San Francisco, la Boys Town Gang, pubblica una versione dance della canzone che raggiunse il primo posto nelle classifiche. Tanti giovani di allora erano piuttosto convinti che il brano originale fosse dei Boys Town Gang. La cosa mi fa molto sorridere.
1: 7080.it
2: To Gusti Snake One.

0: www.radioalpha.it.
1: Gusti smelti one.
0: Metti 70-80.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: È mezzanotte e 2 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Questo raro documento è stato trasmesso in televisione e registrato con un videoregistratore Sony Betamax SLC7. Per questo oggi voi potete rivederlo all'indietro, a rallentì, con stop di fotogramma, in avanzamento veloce, perché questo videoregistratore Sony consente l'effetto moviola. Sony Betamax, garantito da 3 milioni di successi, il più venduto nel mondo.
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
3: Questa è 7080.it.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Non fatevi notare. Non cambiate il corso delle cose.
2: Rufus, è chiaro? Sono il pilota. Una specie.
1: Una specie?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: Siamo un po' confieso stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen.
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1964. Compare su Topolino Dinamite Bla, lo scorbutico eremita che dà il filo da torcere a zio Paperone. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Ma la vuoi fare una cortesia?
1: Mm.
0: Ma lo vuoi fare un piacere? Mm. Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io.
2: No, qua dentro sei un coglione tu.
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
11: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
10: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
11: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
12: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it
13: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
14: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
15: Ok, sono Luigi di Gallarate, dedico questa canzone alla mia mamma e vi seguo in TV. Siete bravi e grazie mille.
16: Questa è 7080.it.
17: Gli intramontabili, i classici senza età,
18: senza età.
17: Di 7080.it.
19: Nella vita portati sempre un bagaglio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Sentiamo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E il malumore serpenteggia tra le file.

0: È l'una.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70

0: si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it.
1: Naturalmente viaggiare nel tempo può rivelarsi pieno di imprevisti e durante il percorso possono verificarsi incidenti.
2: Diciamo solo che la torre di Pisa non è sempre stata pendente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Fantozzi, pensò che quell'occasione andava aiutata con qualsiasi mezzo.
2: Buongiorno, signore. Signore.
3: Prego, figliolo.
2: Io vorrei far dire una messa.
3: Pro o contro qualcuno?
2: Contro.
3: Contro costa il triplo, 30.000, cantata 50.000.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
6: Info @planetmedia.it.
7: Il mio ricordo.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi